0: con i vostri fiori. Come ora sei, Susanna, e non ti pari che somigli ad alcuno?
1: Al natural!
2: E il tuo spettaccio e questi l'ufficiale!
0: Ostello!

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti balar col piè stravolto?
0: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: Come si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
1: Per buona sorte i vasi eran di creta.
0: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
3: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani.
1: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
3: Certamente!
0: Che razza di domande!
3: Via, non gli far più botti, ehi, non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
1: Che rubino!
3: Or ci sei!
0: Che diamo in canta?
1: Non cantano! Ma dice che gli salto stamane in sui garofani!
3: E lo dice?
1: Sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
3: Anch'esso?

0: sulla cinta ed incantati vostri.
1: Ti farò via col braccio
2: e non con la spada.
0: Non basta umana forza, prendi il gorgoglio scudo, prendi destriero.

0: presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: amore. Non posso, non posso terminar.
1: Finiscila, o nel petto ti metto questo acciar, ti metto questo acciar.
0: Che piccio, che capriccio, è giusto che spassetto.
2: Lo sento, mi gela.
1: Lo voglio far tremar, lo voglio far tremar.
0: O statua gentilissima, benché di marmo siate. Oh, padron, padron mio, mirate, mirate. Che servita a guardar, che servita a guardar,
1: fuori, fuori.

for more great music from Calm Radio.

0: io guardo se quell'etto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio, sendo mio servo fono.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io son la Susanna e tu sei pazzo.
0: Oh, grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in

sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo. E

io sbaglio, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prender l'occorrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima.

0: Candir, amor se in cielo manda discretamente ben dovere. Questo uomo miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far santo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendetemi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa della regina? Idotta!
1: Ah? Che cosa?

Dottore, Pomezzino, Pomezzino, Pomezzino. In che modo darsi puote con riguardo?

0: necessario è un giorno intero. Tanto tempo è sufficiente per cavarmela e finirla.
1: Pensa poco!

fore citofisi forse siete tu lì citofisi leggere con un equivoco con un sinonimo qualche gabuglio si covarrà siete tu fore citofisi forse siete tu lì citofisi leggere con un equivoco con un sinonimo qualche gabuglio.

di Maria.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si può sente, bello, sonnecchiando mi dice,

Sie trug.